0: di Stracomagolò.
1: Sì,
2: Astrocom,
1: Astrocom,
2: Astrocom,
1: Astrocom. Ci vuoi dare questo cielo, sì o no? Oh.
3: Kao nekad u sedam.

0: con l'acqua, appicciala con fuoco, appicciala con fuoco, astutala con l'acqua, astutala con l'acqua, astutala con l'acqua, astutala con l'acqua, astutala con l'acqua, astutala, astutala.
1: Drop my pick. Bending over is a thank you, man. Not so much fun.